ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: right, left, drill, splash.
1: Run that bitch back.
2: On you.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:02.
0: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fra i deboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari, sfortunati.

che ho vissuto per sbaglio e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: siamo al 23 di giugno, anche oggi gli astri ci parlano, ci consigliano come passare al meglio la giornata, vediamo che cosa dicono. Ariete, siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi. Toro, sappiate essere umili, accettando che abbiano ragione anche gli altri. Gemelli, imparate a riflettere con attenzione prima di agire. Cancro, sul lavoro vivrete una buona e costruttiva atmosfera. Leone, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Vergine, impegnatevi come sapete fare quando occorre. Bilancia, farete nuove conoscenze, avrete incontri fruttuosi. Scorpione, seguirete con attenzione una faccenda familiare. Sagittario, giornata abbastanza serena e via via migliore. Capricorno, giornata con buone prospettive in diversi settori. Acquario, giornata non facile, ma non completamente negativa, quindi non abbattetevi. Per i pesci il punto più delicato della giornata è concentrato nel settore della salute, quindi attenzione. E con i pesci si conclude anche l'oroscopo di questo 23 di giugno. Torniamo domani naturalmente puntualissimi. A tutti voi una buona giornata.
1: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno, eccoci, martedì mattina ci siamo, 23 di giugno, 174esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:33, tramonterà alle 20:50.

0: principali avvenimenti che si sono verificati il 23 di giugno. Partiamo dal 1812, quando Napoleone inizia la campagna di Russia. 1894, il Comitato Olimpico Internazionale viene costituito a Parigi su iniziativa del barone Pierre de Coubertin. 1993, Lorena Bobbitt evira il marito con un coltello da cucina. 2008, viene trovata acqua su Marte. 2016, nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Giuseppe Cafasso e San Lanfranco Beccari. San Giuseppe Cafasso è il protettore dei carcerati e dei condannati a morte.
1: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Nel momento degli auguri, allora buon compleanno a Fabio Volo, da mattatore radiofonico ad autore di successo e uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura, nato in provincia di Bergamo nel 1972. Buon compleanno anche a Francesca Schiavone, ex tennista, nata a Milano nel 1980.
1: E le sillabe

il 23 giugno del 1868 quando veniva brevettata la prima macchina da scrivere di successo. La macchina da scrivere andò a braccetto con il giornalismo fin dai suoi primordi. Fu infatti il direttore di un giornale di Milwaukee, tale Christopher Schulz, a perfezionarla e farne un prodotto di successo commerciale. Inventata nel 1714 da Henry Mill, la macchina da scrivere non era conosciuta ancora con questo nome ed era passata successivamente attraverso varie rivisitazioni.

questi principali avvenimenti che si sono verificati il 23 di giugno. Partiamo dal 1812, quando Napoleone inizia la campagna di Russia. 1894, il Comitato Olimpico Internazionale viene costituito a Parigi su iniziativa del barone Pierre de Coubertin. 1993, Lorena Bobbitt evira il marito con un coltello da cucina. 2008, viene trovata acqua su Marte. 2016, nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te.

0: discoteca. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Una giornata molto calda anche quella di oggi, pur con un leggero calo delle temperature massime per effetto dei temporali di ieri sera che hanno un po' sottratto energia all'atmosfera, quindi oggi temperatura massima attesa comunque molto elevata, tra 34 e 35 gradi. Anche oggi in serata si ripresenterà il rischio concreto di veloci rovesci a carattere temporalesco, soprattutto sulle zone di altura, sulle zone di colline e di montagna, con l'interessamento dell'alta pianura vicentina. La situazione evolve poi verso una parte centrale della settimana. Le giornate di mercoledì e di giovedì saranno un po' meno calde, anche se l'alta pressione africana continuerà a tenere botta, di conseguenza temperature attorno ai 34 gradi. Ci sarà sempre il sole, con l'eccezione di qualche annuvolamento pomeridiano. Anche mercoledì sera rischio di rovesci veloci, rovesci di calore a carattere temporalesco. La situazione evolve verso un fine settimana ancora molto caldo e con una recrudescenza dell'alta pressione, quindi tra sabato e domenica temperature ancora particolarmente elevate. In generale i sistemi meteo, i modelli fisico-matematici non vedono la fine di questa ondata di calore, nemmeno nei primi giorni di luglio, quando continuerà a fare molto caldo con temperature in ulteriore aumento rispetto a quelle attuali. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 23 di giugno, quella di oggi è la giornata delle Nazioni Unite per il servizio pubblico e la giornata internazionale delle vedove. E con questo è tutto, buona giornata, ci risentiamo domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

0: ma basta.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto con le principali notizie del giorno a cura di Martino Montagna, da Vicenza e provincia. Un pensionato di Pove del Grappa è stato denunciato dai carabinieri per furto con destrezza, avvenuto lo scorso 29 maggio in un bar di via Roma a Romano de Zelino. Un anziano di 77 anni aveva lasciato incustodito il portafoglio contenente 100 euro in contanti. Dopo la confessione, i militari hanno recuperato anche il portafoglio, restituendo tutto al legittimo proprietario. Le analisi del RIS dei carabinieri hanno permesso di identificare uno dei presunti autori di un furto in un centro commerciale avvenuto 13 anni fa a Bassano del Grappa. Un 45enne di origine rumena è stato denunciato per furto pluriaggravato in concorso. Secondo gli investigatori, la banda avrebbe colpito due negozi entrando dal tetto, sottraendo contanti e merce per decine di migliaia di euro. Stato di attenzione per il caldo a Vicenza e in tutto il Veneto almeno fino a domani. La regione segnala condizioni di forte disagio fisico dovute alle alte temperature. Si raccomanda alle persone fragili di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di limitare le attività fisiche intense. Resta in vigore il divieto di lavoro all'aperto nelle ore centrali della giornata nelle situazioni di rischio elevato. L'ULSS Ottoberica smentisce i presunti tagli al budget per i farmaci oncologici ed ematologici. Per il 2026 è previsto invece un aumento di 7 milioni e 200 mila euro, pari al più 6,3%. Per le terapie CAR-T nel 2025 sono stati trattati 40 pazienti e nel 2026 sono già autorizzati almeno 42 casi. Il direttore generale Peter Asenbergs parla di nessun taglio e di possibile incremento delle cure. Italian Exhibition Group

0: e costata 60 milioni di euro, sarà operativa in occasione di Vicenza Oro e T-Gold dal 4 all'8 settembre. Il nuovo spazio punta a rafforzare il ruolo internazionale di Vicenza come capitale dell'oreficeria. Sono 34 i progetti ammessi al bando Primavera-Estate nei quartieri 2026, promosso dal Comune di Vicenza con il sostegno di BCC Veneta. L'iniziativa finanzia attività culturali, sociali e aggregative da realizzare tra aprile e settembre nei quartieri cittadini. Tra le novità, un punteggio premiale per i progetti sviluppati insieme ai consigli di quartiere. Si chiama Baby Little Home, nuovo spazio dedicato alle neomamme e alla cura dei bambini nel cuore del centro storico di Bassano, tra Piazza Libertà e via Matteotti. La struttura offrirà un ambiente accogliente per l'allattamento, il cambio pannolini e l'assistenza ai più piccoli. Il progetto è sostenuto dal Comune e dalla Rotary. Torna a Vicenza Pizza in Piazza, il festival della pizza d'autore del Veneto. Dal 26 al 28 giugno, Piazza dei Signori ospiterà degustazioni, laboratori per bambini, DJ set e incontri dedicati al mondo della pizza. Tra le novità di quest'anno, il premio Best Pizza Chef Under 40 e il concorso nazionale dedicato alla pizza allo stoccafisso. Torna a luglio Bassano sotto le stelle, la rassegna che animerà il centro storico per 5 mercoledì consecutivi. In programma spettacoli, musica, cultura e degustazioni, dall'apertura di Opera Estate alle arti circensi fino all'Ama Night. Spazio anche al jazz e gran finale il 29 luglio con Calici di Stelle. Aperta straordinariamente anche la Torre Civica. Si conclude qui anche questa edizione Flash. Vi auguriamo buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e San Dona di Piave in direzione Trieste. Sempre sulla 4 Venezia Trieste, a causa di lavori che dovevano terminare alle ore 5 di questa mattina, invece termineranno alle ore 7, chiuso lo svincolo di Molo Roncade in entrata e in uscita in direzione Trieste. Ricordiamo poi che dalle ore 21:30 di oggi alle 5:30 di domani verrà chiuso, sempre per lavori, sulla 4 Venezia Padova lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza.
0: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buongiorno Vicenza, si riparte martedì 23 giugno 2026, inizia anche oggi il nostro incontro mattutino di buon'ora, come sempre dalle 7 alle 9 ci sono io in onda, Marco Picchio, e vi faccio compagnia anche questa mattina con tante notizie che riguardano principalmente il nostro territorio, volendo anche con i vostri messaggini, se vi va di contattarci con WhatsApp al 371 1200 116, quindi scriveteci, magari fate saluti, commentate quello che volete, e noi chiaramente riportiamo poi tutto alla radio. Direi di ripartire subito con la musica.

0: pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
0: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
2: La mattinata della radio che parla di te.
4: Il grande sound di Radio Vicenza si riparte adesso con una notizia veramente bella. Importante riconoscimento per la storica partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. L'edizione di quest'anno del 2026, in programma il 4, 5, 11 e 12 settembre, ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, che ne certifica il valore culturale e la rilevanza nel panorama nazionale degli spettacoli dal vivo. A questo si aggiunge un secondo traguardo per l'associazione Pro Marostica, che ha ottenuto dalla prefettura il riconoscimento della personalità giuridica. Nel provvedimento vengono evidenziate le solidità economiche, la capacità organizzativa e il ruolo svolto nella promozione del territorio. Per il presidente Simone Bucco si tratta del risultato di anni di crescita e innovazione. L'associazione, oltre a organizzare la celebre rievocazione storica, gestisce anche il castello inferiore di Marostica e la cinta muraria cittadina, contribuendo alla valorizzazione turistica e culturale di Marostica.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore

0: siamo al 23 di giugno, anche oggi gli astri ci parlano, ci consigliano come passare al meglio la giornata, vediamo che cosa dicono. Ariete, siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi. Toro, sappiate essere umili, accettando che abbiano ragione anche gli altri. Gemelli, imparate a riflettere con attenzione prima di agire. Cancro, sul lavoro vivrete una buona e costruttiva atmosfera. Leone, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Vergine, impegnatevi come sapete fare quando occorre. Bilancia, farete nuove conoscenze, avrete incontri fruttuosi. Scorpione, seguirete con attenzione una faccenda familiare. Sagittario, giornata abbastanza serena e via via migliore. Capricorno, giornata con buone prospettive in diversi settori. Acquario, giornata non facile, ma non completamente negativa, quindi non abbattetevi. Per i pesci il punto più delicato della giornata è concentrato nel settore della salute, quindi attenzione. E con i pesci si conclude anche l'oroscopo di questo 23 di giugno. Torniamo domani naturalmente puntualissimi. A tutti voi una buona giornata.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.
3: State ascoltando Buongiorno Vicenza al sapore d'estate, ormai possiamo dirlo, dai, estate piena, anche diciamo piuttosto caldo, le temperature sono salite notevolmente rispetto a qualche giorno fa, cominciamo ad avere necessità dell'aria condizionata veramente, un po' in tutta Italia dico. Se volete contattarci vi ricordo velocemente il nostro WhatsApp 371 1200 116.

0: Buongiorno Vicenza continua. Adesso una notizia, un esperimento direi molto interessante. Parte sull'altopiano dei Sette Comuni una sperimentazione innovativa per ridurre gli attacchi dei lupi agli animali da allevamento. Il progetto prevede l'utilizzo di particolari feromoni capaci di simulare la presenza di un branco fantasma, cioè inducendo quindi poi i lupi a percepire il territorio come già occupato da altri esemplari e quindi a tenersene lontani. L'iniziativa coinvolge 5 malghe e punta a offrire una soluzione non invasiva per proteggere mandri e greggi dalle predazioni. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra la tutela degli allevatori e la conservazione del lupo, una specie tornata stabilmente presente nelle montagne venete. Se i risultati saranno positivi, il sistema potrebbe essere esteso anche ad altre aree interessate dalla presenza dei predatori.
1: Radio Vicenza Meteo.
2: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Una giornata molto calda anche quella di oggi, pur con un leggero calo delle temperature massime per effetto dei temporali di ieri sera che hanno un po' sottratto energia all'atmosfera, quindi oggi temperatura massima attesa comunque molto elevata tra 34 e 35 gradi. Anche oggi in serata si ripresenterà il rischio concreto di veloci rovesci a carattere temporalesco soprattutto sulle zone di altura, sulle zone di colline e di montagna con l'interessamento dell'alta pianura vicentina. La situazione evolve poi verso una parte centrale della settimana. Le giornate di mercoledì e di giovedì saranno un po' meno calde, anche se l'alta pressione africana continuerà a tenere botta, di conseguenza temperature attorno ai 34 gradi. Ci sarà sempre il sole con l'eccezione di qualche annuvolamento pomeridiano. Anche mercoledì sera rischio di rovesci veloci, rovesci di calore a carattere temporalesco. La situazione evolve verso un fine settimana ancora molto caldo e con una recrudescenza dell'alta pressione, quindi tra sabato e domenica temperature ancora particolarmente elevate. In generale i sistemi meteo, i modelli fisico-matematici non vedono la fine di questa ondata di calore, nemmeno nei primi giorni di luglio, quando continuerà a fare molto caldo con temperature in ulteriore aumento rispetto a quelle attuali. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla 4 Venezia a Trieste segnalate code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e San Donato di Piave verso Trieste. Sulla 4 Milano Venezia possibili rallentamenti per lavori tra Peschiera e Somma Campagna andando in direzione Venezia. Proseguono i lavori sulla statale 14 della Venezia Giulia con un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento dei lavori tra Mestre e Pese di Gozzana nelle due direzioni di percorrenza. Fino all'8 settembre a causa di lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla padana superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda in ambo i sensi di marcia. E lavori sulla 13 Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto tra le 21 di stasera e le 5 di domani mattina tra Ferrara Nord e lo svincolo di Occhiobello verso Padova. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: gira. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
4: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
6: Sei socio Confartigianato Vicenza?
5: Viaggi, salute.
6: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: E così siamo arrivati alla fine anche della prima ora di oggi, di questo martedì mattina insieme, e alla fine dell'ora c'è sempre il disco Remember che ci aspetta, quindi un salto nel passato con una canzone che ci sblocca il lucchettino dei ricordi. E poi la pagina informativa delle 8. A dopo.
0: Radio Vicenza, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
6: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
5: Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
7: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
5: Era in sella ad una minimoto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiale di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e c'entrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra San Donato di Piave e Cessalto in direzione Trieste. In questa direzione per lavori è ancora chiuso lo svincolo di Meolo Roncade in entrata. Andiamo sulla 4 Venezia Padova, si rallenta per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre code sempre per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione direzione Trieste. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni a causa di lavori. Ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Archiviata la pagina informativa delle 8 anche in questo martedì mattina, si riparte, continua quindi Buongiorno Vicenza, sono Marco Picchio, salve, in partenza dell'ora io vi ricordo comunque sempre il nostro numero per inviare i messaggi WhatsApp se volete, quindi commentare, salutare chi volete, 371 1200 116. E allora ripartiamo con la musica e con le notizie.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Ancora buongiorno, buongiorno Vicenza e ancora notizie dal nostro territorio. La Regione del Veneto ha aumentato di 3 milioni di euro le risorse destinate al bando stufe 2025, portando il finanziamento complessivo da 4 a 7 milioni di euro. La decisione è arrivata dopo il forte interesse registrato dall'iniziativa, che ha raccolto 3.899 domande ammesse alla seconda fase. Il bando sostiene la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento a biomassa o gasolio con sistemi più moderni e meno inquinanti, come per esempio pompe di calore elettriche e apparecchi a basse emissioni. Secondo l'assessore regionale all'ambiente, Elisa Venturini, l'obiettivo è ridurre le emissioni di polveri sottili e migliorare quindi la qualità dell'aria, aiutando al tempo stesso le famiglie venete a rinnovare impianti ormai obsoleti. Con le nuove risorse, la regione punta a soddisfare un numero maggiore di richieste e ad accelerare la transizione verso sistemi di riscaldamento più sostenibili.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
2: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori?

0: Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buongiorno Vicenza con Marco Picchio ogni mattina dalle 7 alle 9. Adesso volevo ricordarvi, ma già dovreste saperlo, che le vacanze sono vicine. Anzi, forse alcuni di voi sono già in vacanza. Per chi parte, insomma, presto, magari a luglio oppure ad agosto, no? Che è il periodo clou proprio per le vacanze, mi raccomando, scaricate la nostra app ufficiale. La dovete avere sul vostro telefonino, così potrete continuare ad ascoltarci in qualsiasi parte del mondo voi andiate in vacanza. Basta avere un filino di internet.

0: Bam bam bambina.
1: State ascoltando Buongiorno Vicenza con Marco Picchio. Allora, notizie ancora che riguardano il nostro territorio. Il futuro della gestione dell'autostrada 4 Brescia-Padova resta incerto. Il progetto sostenuto da Ministero e Regione Veneto per il passaggio a una gestione in-house sta infatti incontrando numerosi ostacoli tra esposti, verifiche e approfondimenti amministrativi. Le procedure si stanno rivelando più complesse del previsto e i tempi per arrivare a una decisione definitiva rischiano di allungarsi sensibilmente. Tra i nodi da sciogliere vi sono aspetti giuridici, tecnici e finanziari legati al nuovo modello di gestione. Di conseguenza il percorso per il riassetto della società autostradale appare al momento in una fase di stallo, con il rischio che la definizione del futuro assetto richieda ancora diversi mesi, se non anni. Una situazione che mantiene aperta l'incertezza su una delle principali infrastrutture viarie del Veneto.

0: meglio di no.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione.

0: amici miei, si chiude anche l'appuntamento di oggi, martedì 23 giugno 2026. Grazie per esserci stati. Buongiorno Vicenza, torna domani, però attenzione, vi aspetto tutti per il primo caffè della giornata a partire dalle 7. E si chiude come sempre con il disco Remember. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal piano impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Vale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa al miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Altro incidente che potrebbe causare disagi è avvenuto allo svincolo di Vicenza Ovest, possibili disagi in entrata per chi proviene da Vicenza e viaggia in entrambe le direzioni. Sulla 4 Venezia-Padova rallentamenti per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, verso Milano code tra Spinea e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra rotatoria Miranese e Marghera in direzione Padova. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Siamo al 23 di giugno, anche oggi gli astri ci parlano, ci consigliano come passare al meglio la giornata e vediamo che cosa dicono. Ariete, siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi. Toro, sappiate essere umili, accettando che abbiano ragione anche gli altri. Gemelli, imparate a riflettere con attenzione prima di agire. Cancro, sul lavoro vivrete una buona e costruttiva atmosfera. Leone, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Vergine, impegnatevi come sapete fare quando occorre. Bilancia, farete nuove conoscenze, avrete incontri fruttuosi. Scorpione, seguirete con attenzione una faccenda familiare. Sagittario, giornata abbastanza serena e via via migliore. Capricorno, giornata con buone prospettive in diversi settori. Acquario, giornata non facile, ma non completamente negativa, quindi non abbattetevi. Per i pesci il punto più delicato della giornata è concentrato nel settore della salute, quindi attenzione. E con i pesci si conclude anche l'oroscopo di questo 23 di giugno. Torniamo domani naturalmente puntualissimi. A tutti voi una buona giornata.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo...

0: cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ma dove vai?
5: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7:30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
4: E ce la fai in un paio d'ore?
5: Certo, vado a Confartigianato Persone.
6: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
4: Ma mica sei artigiana.
5: Non serve.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo.

0: Giusto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Una giornata molto calda anche quella di oggi, pur con un leggero calo delle temperature massime per effetto dei temporali di ieri sera che hanno un po' sottratto energia all'atmosfera, quindi oggi temperatura massima attesa comunque molto elevata, tra 34 e 35 gradi. Anche oggi in serata si ripresenterà il rischio concreto di veloci rovesci a carattere temporalesco, soprattutto sulle zone di altura, sulle zone di colline e di montagna, con l'interessamento dell'alta pianura vicentina. La situazione evolve poi verso una parte centrale della settimana. Le giornate di mercoledì e di giovedì saranno un po' meno calde, anche se l'alta pressione africana continuerà a tenere botta, di conseguenza temperature attorno ai 34 gradi. Ci sarà sempre il sole, con l'eccezione di qualche annuvolamento pomeridiano. Anche mercoledì sera rischio di rovesci veloci, rovesci di calore a carattere temporalesco. La situazione evolve verso un fine settimana ancora molto caldo e con una recrudescenza dell'alta pressione, quindi tra sabato e domenica temperature ancora particolarmente elevate. In generale i sistemi meteo, i modelli fisico-matematici non vedono la fine di questa ondata di calore, nemmeno nei primi giorni di luglio, quando continuerà a fare molto caldo con temperature in ulteriore aumento rispetto a quelle attuali. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, sulla 4 Brescia-Padova ci sono code di 5 km a causa di un incidente tra Peschiera e Somma Campagna verso Padova. Proseguono i lavori sulla statale 14 della Venezia Giulia con un senso unico alternato in base all'avanzamento dei lavori tra Mestre e Pese di Gozzana nelle due direzioni. Fino all'8 settembre, a causa di lavori, è vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda. In ambo i sensi, prestare particolare attenzione alla segnaletica. E lavori segnalati sulla 13 Bologna a Padova, dove è chiuso il tratto tra le 21 di stasera e le 5 di domani, tra Ferrara Nord e lo svincolo di Occhiobello andando in direzione Padova. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano lunghe code per un incidente tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni a causa del traffico intenso. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano ricordiamo che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle ore 5 di mercoledì 24 giugno per lavori verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di mare. A causa dello svolgimento di alcuni lavori. Ed è tutto per il momento. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Another summer hit.

0: the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Tutti in centro!
3: Sono qui e sono pronta anche per questa di mattinata. Buongiorno miei cari e benvenuti nel nostro martedì, quello con me, con la Vale, in queste ore dove ci ritroviamo con tanta bella musica da ascoltarci insieme, tanti bei WhatsApp, tanti saluti da fare e perché no, anche la nostra redazione presente. E allora benvenuti nel nostro martedì che inizia così.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: che tutti in centro, ragazzi, che bella musica, che bel successo, i primi di questa nostra mattinata. Io faccio sempre un applauso ai nostri producer dall'altra parte, e certo, perché scelgono le canzoni giuste proprio per accompagnarvi nelle vostre faccende, qualsiasi esse siano. Scrivetecele al nostro WhatsApp al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: A Vicenza dal 1978 trattoria

0: Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: E senti cosa ci stiamo ascoltando. Che sound, ragazzi. Dai, fanciulli cariche, io sono pronta a raccontarvi le curiosità di oggi. Preparate, messe in ordine proprio per farvi fare il giro del mondo in fatto di curiosità, partendo da questa notizia che arriva da Berlino, dove una coppia ha ristrutturato la loro seconda casa come fosse praticamente una discoteca. A fra poco.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Quanta bella musica! E come ci state ascoltando, miei cari? Fatecelo sapere al 371-1200-116, dalla nostra app, dal nostro sito radiovicenza.com, dal vostro assistente digitale in FM. Diteci e raccontateci tutto!

vostra casa ideale, sofisticata, minimalista, tutta bianca, tutta nera. Ditemi un po' al nostro WhatsApp la vostra casa ideale, se magari ve la siete costruita sino all'ultimo dettaglio come piace a voi, perché questi signori qui che arrivano direttamente da Berlino hanno praticamente ristrutturato la casa.

0: particolarmente in questi anni, è stato utilizzato per creare un contrasto tra l'estremità luminosa e la privacy garantita dalla superficie opaca. Quando viene illuminata dall'interno, la parete conferisce all'appartamento un carattere cinematografico, lontano dai canoni dei classici edifici berlinesi. Al contrario, quando la luce non la attraversa, crea un gioco di ombre pensato appositamente per ricordare l'atmosfera dark e underground di una discoteca famosa appunto di Berlino. E quindi si è proprio voluto creare e ricreare un'opera unica nel suo genere. La cucina è un blocco unico ricavato da acciaio inossidabile ottone grezzo, mentre i pavimenti e le pareti in gesso dialogano con gli arredi realizzati in velluto, tessuto che richiama alcuni ambienti interni dei vari club di Berlino. Secondo i progettisti, l'intento era fondere l'immaginario industriale tipico della techno con l'eleganza dei salotti borghesi degli anni 60. Ogni dettaglio, insomma, è studiato ad hoc proprio per ricreare un po' le atmosfere underground, un po' l'atmosfera dark. Voi ci vivreste in una casa dunque che sembra un club di Berlino? Io sì, a dir la verità.
1: Tutti in centro.

0: musica, non solo grandi successi e con questi facciamo il giro del mondo, ma anche con notizie. Attenzione, perché da Berlino a Treviso il passo è praticamente breve. L'Italia si sta preparando per ospitare la prima gara del mondo interamente dedicata al tiramisù. Ragazzi, favolosa questa cosa. L'11 ottobre 2026 la città infatti medievale di Treviso si trasformerà con le sue strade acciottolate in un percorso di 10 chilometri chiamato Tiramisu Run. Sì, se corre e se mangia il tiramisù praticamente. Dai, vi spiego il tutto. Il percorso vi si va a snodare attraverso canali, palazzi affrescati e centro storico, dove molti storici del cibo dicono che il tiramisù sia stato proprio inventato nei primi anni 70 a Treviso. Il bello è al traguardo, quindi niente coppa come premio, ma una fetta di tiramisù, perché la gara coincide proprio con la Coppa del Mondo di Tiramisù, che si svolge dal 9 all'11 ottobre in Piazza dei Signori a Treviso. Così i corridori potranno correre la mattina e trascorrere poi il pomeriggio mangiando uno dei dolci più iconici della città. Non è competitivo per progettazione, è aperto a chiunque abbia più di 16 anni. Praticamente ci sono 1000 partecipanti e le iscrizioni tra l'altro sono già aperte andando su endo.net. Chiudono l'8 di ottobre, quindi ne avete tutto il tempo. Una bella camminata barra corsa di 10 km che attraversa tra l'altro uno dei paesi medievali più belli che ci siano in Veneto. Quindi un'ottima occasione, prima si consumano calorie e poi ovviamente un bel premio, una bella coppa di tiramisù.
1: Tutti in centro.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Venezia-Padova dalle ore 21:30 di martedì 23 giugno alle 5:30 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a dopo.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.
8: Yeah.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza News, edizione locale.
2: Edizione locale.
3: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 23 giugno, a cura di Martino Montagna. Notte intensa per i vigili del fuoco nel Vicentino a causa del forte temporale che si è abbattuto poco prima della mezzanotte. Una trentina le richieste di intervento, soprattutto tra Bassano, Schio e l'area compresa tra Pozzo Leone e Tezze sul Brenta. Il vento ha provocato la caduta di numerosi alberi, mentre a Quinto Vicentino un fulmine ha colpito un'abitazione. In città, a Vicenza, una pianta è finita sui cavi della rete elettrica. Nessuna persona risulta ferita. Notte di intenso lavoro anche per i vigili del fuoco nel Trevigiano, dove il forte vento ha causato danni in diversi comuni, tra cui Treviso e Conegliano. Complessivamente sono stati effettuati 45 interventi. A Conegliano, in Viale Friuli, le raffiche hanno parzialmente divelto la copertura di un condominio. Oltre 30 operatori hanno lavorato per tutta la notte. L'allergologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza si conferma punto di riferimento europeo per la diagnosi e la cura della mastocitosi, rara malattia del sistema immunitario. Il modello multidisciplinare sviluppato a Vicenza è stato presentato dalla dottoressa Patrizia Bonadonna al Congresso Europeo di Allergologia di Istanbul. A Villa Valmarana in Ani, giovedì, l'assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza metterà al centro il tema delle nuove supply chain globali. Tra geopolitica, reshoring e resilienza, imprenditori ed esperti analizzeranno come stanno cambiando le filiere produttive. L'evento si concluderà con la tradizionale festa d'estate. Sabato 27 giugno la Notte Bianca apre l'estate di Sovizzo con musica, spettacoli, degustazioni, shopping e intrattenimento diffuso. 11 zone animeranno il paese coinvolgendo negozi, attività e associazioni, mentre 2 trenini gratuiti collegheranno tutte le aree della manifestazione. L'edizione 2026 è dedicata alla memoria di Tony Picco. Bene, è tutto anche con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
4: Buona estate a tutti con la musica di Radio Vicenza ed eccoci nella nostra mattinata. Ancora benvenuti qui con me, con la Vale, dove abbiamo già superato le 11. Questo è il nostro Tutti in Centro. Questo è il nostro WhatsApp 371 1200 116 per essere dei nostri.
5: Tutti in Centro.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Non mancano le curiosità di certo oggi, perché ne ho preparate un sacco per voi. Quindi via via, miei cari, state qui con me, con la Vale, pronta anche a parlarvi fra pochissimo di questa fontana da cui non esce acqua ma vino. La voglio. Io la vorrei in casa, ragazzi, però a quanto pare per andare ad assaporare anche questo vino e soprattutto vederla bisogna andare nel cuore dell'Abruzzo, ad Ortona. Vi porto fra pochissimo.

0: pubblicità. Cerchi una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla 4 Brescia-Padova ci sono code di 5 km a causa di un incidente tra Peschiera e Somma Campagna verso Padova. Proseguono i lavori sulla statale 14 della Venezia Giulia con un senso unico alternato in base all'avanzamento dei lavori tra Mestre e Pese di Gozzana nelle due direzioni. Fino all'8 settembre, a causa dei lavori, è vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda. In ambo i sensi, prestare particolare attenzione alla segnaletica. E lavori segnalati sulla 13 Bologna a Padova, dove è chiuso il tratto tra le 21 di stasera e le 5 di domani, tra Ferrara Nord e lo svincolo di Occhiobello andando in direzione Padova. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: siete sulla radio giusta e state ascoltando con me, con Valentina, tanta bella musica, tante belle hit. E fra queste oggi vi faccio fare un po' il giro del mondo con curiosità. Se a casa vostra aveste magari una fontana che anziché buttar fuori acqua buttasse fuori vino, beh, io sarei ubriaca tutte le sere, ragazzi, soprattutto se è vino rosso, che apprezzo ovviamente di più. Un buon Cabernet, un buon Merlot, ah che bontà, magari anche fresco. Sembra incredibile, però in realtà, ragazzi, siamo nel cuore dell'Abruzzo, questa volta ad Ortona, ed esiste la prima fontana alcolica d'Italia, un luogo dove chiunque può fermarsi, riempire il proprio bicchiere e gustare gratuitamente un sorso di tradizione di territorio. Non è solo un'attrazione curiosa, attenzione, ma un vero e proprio simbolo di ospitalità. Qui il vino diventa condivisione, è un gesto praticamente semplice, ma che racconta un modo di vivere autentico e anche genuino. L'idea è nata qualche annetto fa lungo il cammino di San Tommaso, percorso che collega Ortona a Roma. Tutto parte dall'esperienza di alcuni pellegrini che durante il cammino di Santiago de Compostela in Spagna avevano scoperto una fontana simile, e da lì l'intuizione, creare anche qui un punto di ristoro speciale come segno di benvenuto per chi arriva. Sai che è successo secondo me a questa fontana? Ci prepariamo il bicchiere e andiamo da quelle parti?
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: parlando di tante curiosità, lo facciamo ogni tanto questo appuntamentino sulle notizie che arrivano via web un po' da tutto il mondo. E fra poco, miei cari, vi porto direttamente in Corea del Sud. Lo faccio per parlarvi anche di una gara decisamente insolita.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Una giornata molto calda anche quella di oggi, pur con un leggero calo delle temperature massime per effetto dei temporali di ieri sera che hanno un po' sottratto energia all'atmosfera, quindi oggi temperatura massima attesa comunque molto elevata tra 34 e 35 gradi. Anche oggi in serata si ripresenterà il rischio concreto di veloci rovesci a carattere temporalesco soprattutto sulle zone di altura, sulle zone di colline e di montagna con l'interessamento dell'alta pianura vicentina. La situazione evolve poi verso una parte centrale della settimana. Le giornate di mercoledì e di giovedì saranno un po' meno calde, anche se l'alta pressione africana continuerà a tenere botta, di conseguenza temperature attorno ai 34 gradi. Ci sarà sempre il sole con l'eccezione di qualche annuvolamento pomeridiano. Anche mercoledì sera rischio di rovesci veloci, rovesci di calore a carattere temporalesco. La situazione evolve verso un fine settimana ancora molto caldo e con una recrudescenza dell'alta pressione, quindi tra sabato e domenica temperature ancora particolarmente elevate. In generale i sistemi meteo, i modelli fisico-matematici non vedono la fine di questa ondata di calore, nemmeno nei primi giorni di luglio, quando continuerà a fare molto caldo con temperature in ulteriore aumento rispetto a quelle attuali. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: fai un giro virtuale per il mondo, ne trovi di notizie particolari. Il web ci fornisce spesso e volentieri materiale, quindi eccomi qua a parlarvi anche della Corea del Sud, dove ragazzi esiste una gara decisamente insolita, dove parteciperei senza ombra di dubbio. Non premia chi corre più veloce o chi resiste di più magari, ma chi riesce a dormire meglio. Si chiama Best Sleeper Contest e si svolge a Seoul, dove centinaia di persone si uniscono in un parco per partecipare ad una grande gara di sonno. L'obiettivo non è solo curioso o magari anche divertente, ma dietro l'evento c'è un messaggio molto serio, quindi richiamare l'attenzione sulla stanchezza cronica di una società in cui molte persone dormono troppo poco, spesso meno di 6 ore a notte. Durante la competizione i partecipanti devono provare ad addormentarsi per circa 90 minuti in un ambiente tranquillo pensato proprio per favorire il sonno. Ma non basta chiudere gli occhi, il vincitore viene scelto attraverso dispositivi intelligenti e ovviamente dei sensori che mi vanno proprio a monitorare i parametri con il ritmo cardiaco e la qualità del sonno. Chi riesce a raggiungere il riposo più stabile e profondo può ricevere premi simbolici come ad esempio dei cuscini tecnologici o dei buoni viaggio. Certo è che più che una semplice stranezza, questa gara è diventata un modo creativo per ricordare una cosa spesso dimenticata: dormire non è perdere tempo, ma è salute, recupero ed equilibrio. Una gara del genere la dovremmo fare anche qui in Italia.
1: Tutti in centro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:04.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Di nuovo è insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia per oggi martedì 23 giugno. In apertura una notizia di cronaca dal padovano. Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Padova. Arrestate 14 persone e denunciate altre 17. Sequestrati 162 kg di stupefacenti, 120.000 euro in contanti, armi e 3 immobili. Scoperto anche un sistema di autoriciclaggio dei proventi della droga attraverso attività commerciali e investimenti immobiliari. Plauso da parte del presidente della regione Alberto Stefani. La pioggia e il forte vento hanno fermato sul più bello la 22esima edizione di Viva Verdi di Piazza dei Signori a Vicenza. Dopo l'apertura con la tradizionale marcia di Radetzky, il concerto lirico è stato sospeso per motivi di sicurezza davanti ad una piazza gremita. L'evento torna questa sera alle 21 con l'orchestra del Teatro Olimpico e i Polifonici Vicentini. L'ingresso resta libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nuovi disagi sulla linea ferroviaria Verona-Vicenza per i lavori della futura alta velocità. La circolazione sarà sospesa dalle 13:30 di sabato 27 giugno alle 5:30 di lunedì 29 giugno tra Verona e Vicenza. Previsti bus sostitutivi per i treni regionali e modifiche a Frecciarossa ed Eurocity con cancellazioni di fermate e tempi di viaggio più lunghi. Sanità vicentina al centro dell'attenzione dei sindaci. Domani la conferenza dei primi cittadini discuterà il caso ULS 8 dopo le tensioni emerse negli ultimi giorni tra alcuni primari e la direzione generale. Il presidente dell'Ordine dei Medici ha chiesto e ottenuto un'audizione. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai esprime preoccupazione per la situazione. Ed ora il calciomercato. Il Lanerossi Vicenza sta seguendo il centrocampista del Palermo Vasic, profilo giovane e dinamico per rinforzare la mediana. Per la corsia destra restano vivi i contatti con la Juventus per Alessandro Pietrelli, esterno classe 2003. Intanto si valutano anche altri innesti giovani in prestito dai club di Serie A. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano lunghe code a causa di un veicolo in avaria tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Andiamo sulla 28 Portogruaro-Conegliano. Ricordatevi che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso per consentire lo svolgimento di alcuni lavori il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Questa è la mattinata di Radio Vicenza. Siete qui, miei cari, con me, con la Vale, ancora per 60 minuti scarsi, perché ufficialmente siamo entrati nella nostra ultima ora.
2: Tutti in centro!

0: Il giro del mondo in fatto di curiosità lo stiamo facendo fra un dischettino e l'altro, dove devo salutare Tamara, dove saluto Emanuele che ci fa un sacco di bei complimenti, Giselle, Loris, Laura, quanti siete popolo della radio, io vi amo e vi abbraccio tutti. Poi, come dico sempre, leggo tutti i vostri messaggi, ascolto tutti i vostri audio, mettete i vostri like anche nella nostra pagina Facebook, quella della radio, e poi anche nella mia, Valentina La Rocca. Oh, a proposito di notizie che sono diventate virali attraverso web, avete sentito di Ronaldo e Georgina che mi hanno acquistato un'isola privata a Cipicchia, beati loro. Un'isola privata classificata come proprietà extra lusso poiché costa la bellezza di quasi 5 milioni di dollari. La proprietà si trova in Arabia Saudita ed è un luogo estremamente isolato a 26 chilometri dalla terraferma. Sarà accessibile solo in barca privata o idrovolante. A capire che cosa ci vorrà fare di questa isola lo scopriremo ovviamente più avanti.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
12: E già nella nostra parte finale, dove saluto Emanuele che ci fa un sacco di bei complimenti, Elisabetta, Francesco, quanti siete. Passate la vostra estate 2026 con la nostra bella musica di sottofondo, tanto anche se andate in vacanza c'è la nostra app, quindi ci portate ovunque voi scegliete di andare. Magari in Cina. Perché vi dico questo? Perché, miei cari, voi sareste disposti a tutto pur magari di perdere quei chili che non riuscite assolutamente a dimagrire? Sareste magari disposti a chiudervi in una prigione per farlo? In Cina infatti stanno spopolando dei campi dimagranti in stile militare, cioè praticamente svegliarsi all'alba, allenamenti durissimi, dieta rigida, tutto sotto controllo 24 ore su 24, soluzioni che a quanto pare promettono risultati veloci a prezzi accessibili, e sempre più persone li scelgono, ma i medici hanno anche lanciato l'allarme, ovviamente, perché questi allenamenti estremi possono diventare pericolosi. C'è stata infatti purtroppo la morte anche di un giovane influencer cinese, morto dopo aver frequentato più di un programma. Dimagrire sì, ma a quale prezzo? Per carità, mi tengo la mia pancetta e viva le curvi!
13: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

certo che anche questa mattinata è passata veloce, ragazzi, perché noi siamo addirittura d'arrivo per il nostro Tutti in Centro. Buon pranzo a tutti voi, che sia light, leggero, veloce, fugace o in tranquillità, perché magari siete già in vacanza, comunque sia con Radio Vicenza di sottofondo. E noi ci godiamo gli ultimi successi insieme.

anche per questa di mattinata. Mamma mia che fame, ragazzi, che pranzo succulento mi aspetta. Non lo so perché ho chiamato mamma e decide lei il menù. So comunque che sarà buono. È tutto dalla Vale. A domani puntuali alle 10 per tante altre curiosità. Ciao!

0: keep watching.
1: Pubblicità. Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
2: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
1: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
3: Sei socio Confartigianato Vicenza?
2: Viaggi, salute.
3: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna di oggi, martedì 23 giugno. In apertura una notizia di cronaca dal Trevigiano, incidente sul lavoro questa mattina a Sarmede. Intorno alle 10:20 un rullo compattatore per asfalto si è ribaltato durante le operazioni, intrappolando l'operaio a bordo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, SUEM 118 e carabinieri. L'uomo è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. Notte intensa per i vigili del fuoco nel Vicentino a causa del forte temporale che si è abbattuto poco prima della mezzanotte. Una trentina le richieste di intervento, soprattutto tra Bassano e Schio, con numerosi alberi abbattuti dal vento. A Quinto Vicentino un fulmine ha colpito un'abitazione. In città, a Vicenza, una pianta è finita sui cavi della rete elettrica. Da oggi è nuovamente operativa la risonanza magnetica dell'ospedale di Arzignano, dopo il completamento anticipato delle attività di ripristino. Riprendono quindi regolarmente le prestazioni diagnostiche per pazienti ricoverati e per quelli esterni già prenotati. Gli esami sospesi tra il 18 e il 22 giugno, circa 40 in totale, sono stati riprogrammati. Dal 3 al 19 luglio ad Altavilla Vicentina, al Superfine Showroom, arriva la mostra Più animali, meno umani, secondo capitolo della tetralogia Più o meno. Il progetto esplora il confine tra mondo umano e animale attraverso il lavoro di 19 artisti. L'esposizione mette in discussione la centralità dello sguardo umano. Ingresso libero. La 21enne Aurora Gianello di Villa Verla ha conquistato il titolo di Miss Istinto Padel Club nella sezione di Miss Italia ad Asiago. Studentessa di Interior Design, ha superato altre 13 concorrenti e accede alle finali regionali in Veneto. Con lei passano anche altre 6 ragazze premiate dalla giuria durante la serata dedicata al concorso di bellezza. Termina qui anche questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buona giornata dalla redazione. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la nostra rete. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, si verificano invece lunghe code per un incidente in direzione dell'Austria tra Affi e Alavio. Tornando alle tratte di nostra competenza, segnaliamo che per lavori dalle 21:30 di oggi alle 5:30 di domattina lo svincolo di Spinea del passante di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale sulle abilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: È il momento di parlare di tecnologia alla radio e noi anche oggi siamo ben lieti di farlo con voi, amici. Ben ritrovati con Radio Web, io sono Maurizio Rossi. C'è il nostro magazine dove si parla di tutte quelle che sono le novità, anche quest'oggi un focus sui prodotti nuovi che troveremo magari al rientro dalle vacanze, perché già si comincia a pensare alle vacanze, ma anche al rientro, visto che negli scaffali saranno pronti altri gadget molto interessanti. Ce ne occuperemo anche oggi, state con noi.
0: Radio Vicenza.
4: Yo,

L'argomento del giorno, amici, in questa puntata è quello di Cloud Mythos 5 e Fable 5. Attenzione, sapete che c'è stato questo ban e a quanto pare la colpa è forse da attribuire ad Amazon. Secondo Wall Street Journal, la decisione dell'amministrazione Trump di ordinare il ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 è arrivata dopo una segnalazione da parte di Amazon, che dovete sapere è anche il principale azionista. Comunque di Anthropic, i ricercatori dell'azienda di Seattle avrebbero scoperto un modo per aggirare le protezioni, quindi il CEO Andy Jassy ha informato i funzionari governativi. La CEO di Utah Security afferma che non è un vero e proprio jailbreak. Che cosa succede? Al momento Amazon, insomma, non si sa se abbia fatto la spia, come si dice. Beh, però diciamo che sono conferme non ancora ufficiali, quindi ecco, si tratta di indiscrezioni. Secondo le fonti del Wall Street Journal, i ricercatori di Amazon sarebbero riusciti ad aggirare i filtri di Cloud Fable 5 e ottenere delle informazioni che potrebbero essere sfruttate per eseguire degli attacchi informatici. In pratica hanno effettuato il jailbreak del modello. Andy Jassy, appunto il CEO di Amazon, ha contattato subito l'amministrazione Trump per discutere di questo problema e dopo un meeting tra vari funzionari del Dipartimento del Commercio ha deciso di imporre il divieto di accesso sulla base delle norme relative alle esportazioni. Beh, ciò significa che governi, aziende e singoli individui stranieri, inclusi dipendenti di Anthropic, ora non possono utilizzare Cloud Mythos 5 e Fable 5. Vedremo per quanto durerà questa specie di ban, ma non è sicuramente una cosa che vi posso già dire che si risolverà a breve.

E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica. Incredibile, dico quello che sto per dire. C'è un personaggio che potrebbe veramente debellare lui stesso da solo la fame del mondo. E questo personaggio è Elon Musk. Attenzione a quello che vi dico, 1.000 miliardi di dollari, che è una cifra che il cervello umano forse neanche è progettato per comprendere. La usiamo come se fosse un numero, ma è più simile ad una distanza astronomica tradotta in valuta. Elon Musk è ufficialmente il primo trilionario della storia. Beh, proviamo un po' a capire che cosa significa questo. Per contare 1 milione di secondi si impiegherebbe 11 giorni e mezzo, per arrivare ad 1 miliardo di secondi sarebbero necessari 31,7 anni, buoni qua. 1 trilione di secondi invece, pensate, corrisponde a 31.700 anni. Per raggiungere questo intervallo temporale, partendo da oggi, il conteggio sarebbe dovuto iniziare nel Paleolitico, quando c'era l'uomo di Neanderthal. Ecco, ora cambiamo metodo di misura. Immaginiamo magari di guadagnare 1 milione di dollari per ogni metro che noi camminiamo. Partendo da Times Square a New York si raggiungerebbe

0: milione di dollari, insomma più che sufficiente a risolvere, come dicevamo, la fame del mondo intero entro il 2030. È incredibile che insomma una ricchezza così sia concentrata nelle mani di una persona.
1: Radio Vicenza.

Bene, noi continuiamo dopo la musica, andiamo avanti in questa puntata perché dobbiamo parlare anche di intelligenza artificiale come se fosse la prima volta che lo facciamo. No, questa volta la cosa, amici, è seria. C'è Siri, ecco, con la nuova versione dell'assistente digitale annunciata dalla Apple durante l'evento di Barcellona. Secondo Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, i risultati dei primi test sarebbero positivi, ma non può ancora competere con i concorrenti per alcune attività, quelle più complesse. Manca anche la funzionalità che consente di accedere ai chatbot di terze parti. Siri AI, ecco, offre quasi tutte le funzionalità annunciate 2 anni fa, comunque mai arrivate sul mercato. Può finalmente però rispondere in modo pertinente a richieste più personali, cercando delle informazioni nelle app e comprendendo che cosa viene mostrato sullo schermo. La nuova Siri può gestire anche delle attività quotidiane, quindi la maggioranza degli utenti non deve più avviare le applicazioni di ChatGPT o altri chatbot. Però, ecco, c'è un però: non può gestire ancora compiti più complessi offerti dai concorrenti, tra cui la ricerca dettagliata, le analisi dei dati, la scrittura di codice, magari la revisione di documenti legali e la generazione di grafici, presentazioni e fogli di calcolo. Queste funzionalità potrebbero essere aggiunte in un futuro insieme allo sviluppo di capacità agentistiche, quelle un po' simili a Open Cloud, che consentono a Siri di eseguire delle azioni in autonomia per conto dell'utente. Comunque, ecco, una possibile novità era stata già anticipata a fine marzo. Si tratta

chat delle estensioni che permetteranno comunque di poter scegliere magari di utilizzare chatbot di terze parti all'interno di Siri. Nel codice di iOS 27 ci sono tracce di questa funzionalità e il giornalista di Bloomberg Mark Gurman comunque ipotizza anche dei motivi per cui Apple, diciamo, non ha ancora svelato questa integrazione. Ecco, Gurman ricorda che Siri e le funzionalità di Apple Intelligence sono gratuite, i costi comunque aumenteranno per offrire capacità più avanzate, quindi non è ancora esclusa l'introduzione magari di un possibile abbonamento per poter accedere alle funzionalità premium in combinazione con delle restrizioni sul numero di richieste. Beh, in questo caso staremo veramente a vedere, come si dice.

0: Dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti qui a Radio Web, perché questa notizia è balzata subito agli onori della cronaca. Infatti l'FBI, Google e Black Lotus Lab di Lumen Technology avrebbero collaborato per smantellare, si chiama Outsider Enterprise, che era un servizio di phishing cinese utilizzato per rubare le password e i dati delle carte di credito. Sono stati sequestrati dei server wallet di criptovalute. L'azienda di Mountain View ha presentato questa denuncia contro i truffatori, in cui viene evidenziato l'uso di Gemini per poter creare dei siti fasulli. Ecco, Outsider Enterprise era una phishing as a service, così si chiama, attiva da luglio 2023. I gestori fornivano ai cyber criminali meno esperti quello che era un po' tutto l'occorrente, il kit per creare i siti di phishing e tutorial per poter sfruttare Gemini in modo da velocizzare la generazione del codice. Costo dell'abbonamento era di $88 a settimana o $200 al mese. Comunque il servizio veniva pubblicizzato tramite un canale Telegram. Google avrebbe pubblicato, diciamo, i dati che dimostrano la portata di questa truffa: 2,5 milioni di SMS inviati in due settimane, quindi di maggio, 9.000 siti fasulli, oltre un milione di indirizzi URL. Secondo l'FBI, questi cyber criminali avrebbero rubato dati di oltre 3,8 milioni di carte di credito e causato dei danni economici per oltre 1,9 miliardi di dollari. Ecco, i bersagli principali comunque erano cittadini americani. L'azienda di Mountain View ha collaborato con i tre operatori telefonici americani per bloccare gli SMS prima della ricezione. Pensate, oltre 290 template, quindi i modelli che consentivano di creare siti con un design simile a quello delle banche, le agenzie governative e operatori telefonici. Queste vittime ricevevano SMS con dei link per risolvere presunti problemi con l'account e magari con la consegna di pacchi. E una volta indirizzati verso degli account, chiaramente indirizzi fasulli, eccolo qua che aprivano delle pagine e da lì partiva la truffa.
1: Radio Vicenza. Non le...

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene, amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, Maurizio Rossi, cioè io che ho condotto la puntata per voi anche quest'oggi. Vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento, come sempre, viene rinnovato domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Una giornata molto calda anche quella di oggi, pur con un leggero calo delle temperature massime per effetto dei temporali di ieri sera che hanno un po' sottratto energia all'atmosfera, quindi oggi temperatura massima attesa comunque molto elevata tra 34 e 35 gradi. Anche oggi in serata si ripresenterà il rischio concreto di veloci rovesci a carattere temporalesco soprattutto sulle zone di altura, sulle zone di colline di montagna con l'interessamento dell'alta pianura vicentina. La situazione evolve poi verso una parte centrale della settimana. Le giornate di mercoledì e di giovedì saranno un po' meno calde, anche se l'alta pressione africana continuerà a tenere botta, di conseguenza temperature attorno ai 34 gradi. Ci sarà sempre il sole con l'eccezione di qualche annuvolamento pomeridiano. Anche mercoledì sera rischio di rovesci veloci, rovesci di calore a carattere temporalesco. La situazione evolve verso un fine settimana ancora molto caldo e con una recrudescenza dell'alta pressione, quindi tra sabato e domenica temperature ancora particolarmente elevate. In generale i sistemi meteo, i modelli fisico-matematici non vedono la fine di questa ondata di calore, nemmeno nei primi giorni di luglio, quando continuerà a fare molto caldo con temperature in ulteriore aumento rispetto a quelle attuali. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

0: Spencer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo, alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest, tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori sulla 4 Padova-Venezia, dalle 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.
12: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mannaggia, ma quanto caspiterina di caldo fai questi giorni! Benvenuti, benvenuti, boccheggiando, eccoci qua anche oggi sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia e si parte!
1: Tipi da spiaggia!
2: Partiti!

Lo vediamo come succede ad esempio anche in Inghilterra in questi giorni, nel Regno Unito, dove il primo ministro si è dimesso, esce da Downing Street, lui se ne va, ma non se ne va con lui il gatto Larry, che resta lì, cioè praticamente il gatto, il vero proprietario del numero 10 di Downing Street, e resta lì, cambia padrone. No, ma io penso anche a sto gattino che dice: ma qua ogni tanto cambiano i proprietari di casa, cambiano i miei coinquilini, e vabbè, dice, ma chi se ne frega, tanto il capo sono io.

0: pannoloni.it. Spaccio pannolini e pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Quante sono? 15 le città con il bollino rosso, mannaggia, ma davvero. Ma stiamo boccheggiando un po' tutti. Ecco, oltretutto gli esperti ci dicono: attenzione, non è previsto un calo delle temperature almeno per i prossimi giorni. Questa bolla di aria calda che sta avvolgendo un po' tutta l'Europa. Dovremmo sopportarla per diversi giorni.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

sono qua che li aspetto, arriveranno anche quest'anno i saldi estivi. È una bella occasione per acquistare merci a prezzi decisamente più bassi di quelle che sono solitamente esposti. E allora dai, che dal 4 di luglio saranno molte le regioni, anzi praticamente tutte, se non sbaglio, no? C'è la Valle d'Aosta il 5 di luglio, per il resto tutte il 4 luglio si parte con i saldi, e di solito durano un paio di mesi, ecco, ma per trovare le occasioni migliori bisogna correre subito.

0: cosa. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
6: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
5: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio. È il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est. Anticipiamo che sulla 4 Padova-Venezia dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

No, vabbè, di solito parliamo di offerte di lavoro e insomma quei lavori che magari per chi è alla ricerca potrebbero essere interessanti. Io non lo so però se questa è una buona notizia, perché si registrano aumenti delle offerte di lavoro per quanto riguarda il settore della difesa, cioè ci sono più guerre nel mondo e quindi si cercano di più operatori, ecco, del militare vero e proprio a tutti quelli che poi insomma lavorano nell'ambiente o nel settore delle armi o cose simili, ecco. Ma è una classica notizia positiva negativa.

ma chissà se anche loro, anzi sicuramente anche loro sentiranno il caldo, poi insomma, non avranno problemi, immagino, a trovare l'aria condizionata all'interno dei loro hotel, delle loro ville, insomma tutti i VIP che sono arrivati o stanno arrivando in Italia sono davvero tanti, quelli che per questa estate hanno scelto il nostro paese. Ma che bello, in Italia in questi giorni ad esempio è stato segnalato Paul McCartney è arrivato in Sicilia, mentre attenzione sul lago di Garda, lì a passeggiare sulla riva del lago c'è niente po' di meno che Bruce Springsteen.

0: Ali e all'Iper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
0: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
0: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Ma io sto cercando disperatamente di abbassare la temperatura con delle belle notizie, quelle sì che ci rinfrescano. E questa è sicuramente una bella notizia che riguarda il petrolio, che è in calo. Ma attenzione, la blocco subito lì la bella notizia, perché sì, il costo del petrolio cala, ma i prezzi della benzina, insomma, restano sussista. È sempre così, no? Quando si tratta di aumentare, in un attimo sale il prezzo della benzina. Appena senti che il petrolio forse aumenterà, la benzina è già aumentata. Invece quando cala, ci vuole del tempo, ma chissà come mai.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Un'altra giornata estremamente calda e più umida rispetto ai giorni scorsi. Temperatura massima oggi nel Vicentino in pianura fra 35 e 36 gradi. Abituiamoci a queste temperature perché purtroppo i modelli previsionali parlano di caldo ad oltranza che interesserà tutta la settimana e addirittura con una recrudescenza sabato e domenica, ma anche l'intera prossima settimana sarà caratterizzata da temperature ancora una volta estreme. Attenzione anche ai temporali perché la struttura anticiclonica non è così forte, soprattutto in quota, quindi anche questa sera rischio elevato di rovesci a carattere temporalesco fra le 20 e le 24 e qualcosa anche nella prossima notte. Temporali che soprattutto sulle zone di montagna potranno essere localmente violenti, meno probabili in pianura, ma ci aspettiamo comunque dei rovesci isolati sull'alta pianura vicentina. Questo fra le 19 e le 23 di questa sera, quindi attenzione ad un bis dei temporali che già ieri hanno interessato molte zone della provincia. La situazione dovrebbe rimanere stabile anche nella giornata di domani e occhi puntati sulla forte impennata delle temperature che nelle giornate di sabato e di domenica sotto un sole cocente si porteranno attorno ai 37-38 gradi, quindi situazione davvero difficile. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona serata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Tecnologie, parliamo di questo telecomando che cura l'ansia da paico, l'ansia da spiegazione, insomma è un telecomando della Logitech che è un telecomando puntatore, sai, quelle che tieni in mano quando fai una presentazione con le slide, ecco, perché clicchi lì direttamente, è sia puntatore laser, quindi puoi indicare dei punti sull'immagine proiettata, oppure anche cambiare le diverse slide. Beh, questo telecomando vibra in modo specifico per guidarti in esercizi di respirazione e calmare l'ansia prima di una prestazione, cioè tu segui le indicazioni e le vibrazioni da questo telecomando, respiri in un certo modo e questo ti aiuta poi a fare la tua bella presentazione.

0: digital.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di

0: didn't.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 23 giugno a cura di Martino Montagna. Notte intensa per i vigili del fuoco nel Vicentino a causa del forte temporale che si è abbattuto poco prima della mezzanotte. Una trentina le richieste di intervento, soprattutto tra Bassano, Schio e l'area compresa tra Pozzo Leone e Tezze sul Brenta. Il vento ha provocato la caduta di numerosi alberi, mentre a Quinto Vicentino un fulmine ha colpito un'abitazione. In città, a Vicenza, una pianta è finita sui cavi della rete elettrica. Nessuna persona risulta ferita. Notte di intenso lavoro anche per i vigili del fuoco nel Trevigiano, dove il forte vento ha causato danni in diversi comuni, tra cui Treviso e Conegliano. Complessivamente sono stati effettuati 45 interventi. A Conegliano, in Viale Friuli, le raffiche hanno parzialmente divelto la copertura di un condominio. Oltre 30 operatori hanno lavorato per tutta la notte. L'allergologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza si conferma punto di riferimento europeo per la diagnosi e la cura della mastocitosi, rara malattia del sistema immunitario. Il modello multidisciplinare sviluppato a Vicenza è stato presentato dalla dottoressa Patrizia Bonadonna al Congresso Europeo di Allergologia di Istanbul. A Villa Valmarana Inani, giovedì, l'assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza metterà al centro il tema delle nuove supply chain globali. Tra geopolitica, reshoring e resilienza, imprenditori ed esperti analizzeranno come stanno cambiando le filiere produttive. L'evento si concluderà con la tradizionale festa d'estate. Sabato 27 giugno la Notte Bianca apre l'estate di Sovizzo con musica, spettacoli, degustazioni, shopping e intrattenimento diffuso. 11 zone animeranno il paese coinvolgendo negozi, attività e associazioni, mentre 2 trenini gratuiti collegheranno tutte le aree della manifestazione. L'edizione 2026 è dedicata alla memoria di Tony Picco. Bene, è tutto anche con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza. Code in direzione Trieste sempre per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert. Ci spostiamo inoltre sulla 22 Brennero Modena di competenza Autobrennero. A causa di un incidente il traffico è bloccato tra Verona Nord e Affi in direzione del confine di Stato, con code di 8 km nella stessa direzione tra Nogarole Rocca e Affi. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

intelligenza artificiale che arriva ormai dappertutto, è chiaro, sì, ti semplifica la vita, soprattutto se vuoi spendere poco, risparmiare magari, ecco, su persone in carne ed ossa. Succede anche per la moda. Infatti nel mondo della moda c'è questo dibattito sempre più teso sui social, dopo che grandi colossi internazionali della moda hanno iniziato a usare modelle virtuali generate dall'intelligenza artificiale per le loro campagne. Cioè, online trovi questa immagine, sai, del capo di abbigliamento indossato, in realtà non è indossato da una modella, un modello in carne ed ossa, ma è tutto creato dall'intelligenza artificiale. Ci troverò

parliamo ancora di moda per quanto riguarda le tendenze di quest'estate, sì, perché allora sono passati di moda i pantaloni attillati, che insomma secondo me i pantaloni femminili attillati non sono niente male, ma no, hanno detto basta, non sono più di moda, perché per questa estate la tendenza fashion definitiva decreta questo trionfo assoluto dei pantaloni, quelli che vengono definiti harem, cioè è presente che ne so, quelli di Aladdin, ecco, sì, qualcosa del genere, o comunque pantaloni oversize da abbinare, dicono, rigorosamente a dettagli metallizzati per le serate mondane.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend.

0: Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonai. Siamo in attesa di sentire dalla redazione anche com'è la situazione del traffico in città e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Incidente con traffico bloccato sulla A22 del Brennero tra Nogaro Le Rocca ed Affi in direzione Brennero. Proseguono i lavori sulla statale 14 della Venezia Giulia, con senso unico alternato in tratti saltuari tra Mestre e Pese di Grozzana nelle due direzioni. Sulla A27 Venezia Belluno, chiuso dalle ore 22 alle 6 lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in entrata verso Belluno e in uscita per il traffico proveniente da Mestre. Chiuso anche in direzione Venezia con orario 20:06. Altra chiusura sulla 13 Bologna-Padova dalle ore 21 alle ore 5 tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Mi mancava la notizia che parla d'amore quest'oggi, eccola qua. E allora, non lo so, è forse una tendenza di questa estate o forse qualcosa che c'è sempre stato, magari che fa parte del carattere di qualcuno. Sto parlando, adesso c'è un nome, sta cosa del boomaxing. Boomaxing. Allora, in cosa consiste? Consiste nello sparire per giorni o fingere disinteresse per così risultare più affascinanti. È un po' come il teorema di Marco Ferradini, ecco, tanto per capirci, no? Insomma, fai finta di che non ti interessi, ti fai desiderare, ti fai aspettare e così via. Ecco, è quella tendenza che descrive questo boomaxing, quegli uomini che scelgono di mostrarsi emotivamente indisponibile, ignorando la partner o sparendo per giorni, convinti che questo atteggiamento possa renderli più attraenti agli occhi delle donne. Ma non lo so, è qualcosa che se ne discute da tempo, no? E va bene, questo comportamento si dice vuole contribuire ad alimentare questo falso mito del ragazzo affascinante e misterioso, ecco, che mostra questo finto disinteresse per spingere le donne a rincorrerlo. In realtà, ecco, sappiate che la scienza ha analizzato sta cosa e sembra non funzionare, o almeno magari funziona per un attimo, ma poi se davvero continui a recitare sta parte, ecco, lei va a finire che ti mollerà e sarà lei a sparire.
1: Pipi da spiaggia.

puntuali. No, no, sta cosa del Blue Maxing. Come si pronuncia? Blue Maxing, così, Blue Maxing. Va bene, insomma, sta cosa che sembra essere un'altra delle tendenze naturalmente da social di questa calda estate 2026. E siamo arrivati al momento di salutarci anche per questo martedì. Grazie a tutti, l'ombrellone di tipi da spiaggia resta aperto perché si torna assieme domani.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Di nuovo è insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia per oggi martedì 23 giugno. In apertura una notizia di cronaca dal padovano. Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Padova. Arrestate 14 persone e denunciate altre 17. Sequestrati 162 kg di stupefacenti, 120.000 euro in contanti, armi e 3 immobili. Scoperto anche un sistema di autoriciclaggio dei proventi della droga attraverso attività commerciali e investimenti immobiliari. Plauso da parte del presidente della regione Alberto Stefani. La pioggia e il forte vento hanno fermato sul più bello la 22esima edizione di Viva Verdi di Piazza dei Signori a Vicenza. Dopo l'apertura con la tradizionale marcia di Radetzky, il concerto lirico è stato sospeso per motivi di sicurezza davanti ad una piazza gremita. L'evento torna questa sera alle 21 con l'orchestra del Teatro Olimpico e i Polifonici Vicentini. L'ingresso resta libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nuovi disagi sulla linea ferroviaria Verona-Vicenza per i lavori della futura alta velocità. La circolazione sarà sospesa dalle 13.30 di sabato 27 giugno alle 5.30 di lunedì 29 giugno tra Verona e Vicenza. Previsti bus sostitutivi per i treni regionali e modifiche a Frecciarossa ed Eurocity con cancellazioni di fermate e tempi di viaggio più lunghi. Sanità vicentina al centro dell'attenzione dei sindaci. Domani la conferenza dei primi cittadini discuterà il caso ULS 8 dopo le tensioni emerse negli ultimi giorni tra alcuni primari e la direzione generale. Il presidente dell'Ordine dei Medici ha chiesto e ottenuto un'audizione. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai esprime preoccupazione per la situazione. Ed ora il calciomercato. Il Lanerossi Vicenza sta seguendo il centrocampista del Palermo Vasic, profilo giovane e dinamico per rinforzare la mediana. Per la corsia destra restano vivi i contatti con la Juventus per Alessandro Pietrelli, esterno classe 2003. Intanto si valutano anche altri innesti giovani in prestito dai club di Serie A. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si rallenta con code tra Verona Est e Verona Nord per chi prosegue in direzione del Brennero a causa di un incidente avvenuto sulla 22 di competenza Autobrennero. In direzione Milano si rallenta con code tra Verona Est e il bivio per la 22 e si rallenta anche in direzione Venezia tra Somma Campagna e il bivio per la 22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta, vicino ai campi sportivi.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: meglio di no.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Un'altra giornata estremamente calda e più umida rispetto ai giorni scorsi. Temperatura massima oggi nel Vicentino in pianura fra 35 e 36 gradi. Abituiamoci a queste temperature perché purtroppo i modelli previsionali parlano di caldo ad oltranza che interesserà tutta la settimana e addirittura con una recrudescenza sabato e domenica, ma anche l'intera prossima settimana sarà caratterizzata da temperature ancora una volta estreme. Attenzione anche ai temporali perché la struttura anticiclonica non è così forte, soprattutto in quota, quindi anche questa sera rischio elevato di rovesci a carattere temporalesco tra le 20 e le 24 e qualcosa anche nella prossima notte. Temporali che soprattutto sulle zone di montagna potranno essere localmente violenti, meno probabili in pianura, ma ci aspettiamo comunque dei rovesci isolati sull'alta pianura vicentina. Questo fra le 19 e le 23 di questa sera, quindi attenzione ad un bis dei temporali che già ieri hanno interessato molte zone della provincia. La situazione dovrebbe rimanere stabile anche nella giornata di domani e occhi puntati sulla forte impennata delle temperature che nelle giornate di sabato e di domenica sotto un sole cocente si porteranno attorno ai 37-38 gradi, quindi situazione davvero difficile. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona serata.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna di oggi, martedì 23 giugno. In apertura una notizia di cronaca dal Trevigiano, incidente sul lavoro questa mattina a Sarmede. Intorno alle 10:20 un rullo compattatore per asfalto si è ribaltato durante le operazioni, intrappolando l'operaio a bordo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, SUEM 118 e carabinieri. L'uomo è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. Notte intensa per i vigili del fuoco nel Vicentino a causa del forte temporale che si è abbattuto poco prima della mezzanotte. Una trentina le richieste di intervento, soprattutto tra Bassano e Schio, con numerosi alberi abbattuti dal vento. A Quinto Vicentino un fulmine ha colpito un'abitazione. In città, a Vicenza, una pianta è finita sui cavi della rete elettrica. Da oggi è nuovamente operativa la risonanza magnetica dell'ospedale di Arzignano, dopo il completamento anticipato delle attività di ripristino. Riprendono quindi regolarmente le prestazioni diagnostiche per pazienti ricoverati e per quelli esterni già prenotati. Gli esami sospesi tra il 18 e il 22 giugno, circa 40 in totale, sono stati riprogrammati. Dal 3 al 19 luglio ad Altavilla Vicentina, al Superfine Showroom, arriva la mostra Più animali, meno umani, secondo capitolo della tetralogia Più o meno. Il progetto esplora il confine tra mondo umano e animale attraverso il lavoro di 19 artisti. L'esposizione mette in discussione la centralità dello sguardo umano. Ingresso libero. La 21enne Aurora Gianello di Villa Verla ha conquistato il titolo di Miss Istinto Padel Club nella sezione di Miss Italia ad Asiago. Studentessa di Interior Design, ha superato altre 13 concorrenti e accede alle finali regionali in Veneto. Con lei passano anche altre 6 ragazze premiate dalla giuria durante la serata dedicata al concorso di bellezza. Termina qui anche questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per un incidente tra Porto Gruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Si rallenta sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, in uscita lo svincolo di Porto Gruaro in direzione della 4. Sulla 4 Brescia Padova, a causa di un incidente avvenuto sulla 22 del Brennero di competenza Autobrennero, si rallenta con code tra Sirmione e il Bivio per la 22 in direzione Venezia. Rallentamenti con code anche tra Verona Est e Verona Nord per chi prosegue in direzione del Brennero, e in direzione Milano si rallenta con code tra Verona Est e il Bivio per la 22. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Incidente con traffico bloccato sulla A22 del Brennero tra Nogarole Rocca ed Affi in direzione Brennero. Proseguono i lavori sulla statale 14 della Venezia Giulia, con senso unico alternato in tratti saltuari tra Mestre e Pese di Grozzana nelle due direzioni. Sulla A27 Venezia Belluno, chiuso dalle ore 22 alle 6 lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in entrata verso Belluno e in uscita per il traffico proveniente da Mestre. Chiuso anche in direzione Venezia con orario 20. 6. Altra chiusura sulla 13 Bologna-Padova dalle ore 21 alle ore 5 tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ma dove vai?
7: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
6: E ce la fai in un paio d'ore?
7: Certo, vado a Confartigianato Persone.
8: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
6: Ma mica sei artigiana?
7: Non serve.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 56 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati per incidente sulla 4 Venezia Trieste, si verificano code tra Porto Gruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia Padova si rallenta con code tra Sirmione e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Venezia e per chi prosegue in direzione del Brennero tra Verona Est e Verona Nord. Rallentamenti con code per traffico intenso anche in direzione Milano tra Verona Est e il bivio per la 22. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra la rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio Vicenza News, edizione locale.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Per incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia Padova si rallenta con code tra Sirmione e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Venezia e per chi prosegue in direzione del Brennero tra Verona Est e Verona Nord. Rallentamenti con code per traffico intenso anche in direzione Milano tra Verona Est e il bivio per la 22. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra la rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Un giovane di 25 anni in difficoltà per problemi di salute ha sfogato il suo malessere contro l'ingresso del municipio di Creazzo, prendendo a calci le porte a vetri e mandandole in frantumi. Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine e sanitari per riportare la situazione sotto controllo. Danni all'edificio comunale, nessun ferito segnalato. Un anziano di 79 anni è rimasto ustionato mentre tentava di spegnere un incendio nel suo orto. È accaduto a Piovene Rocchette, dove le fiamme sono partite da alcune braci fuoriuscite da una stufa all'interno di una baracca adibita a ricovero attrezzi. L'uomo ha riportato ustioni a gambe e volto. Decisivo l'intervento di un vigile del fuoco libero dal servizio che ha prestato i primi soccorsi. Caldo e siccità mettono in crisi il torrente Liona in Val Liona, dove si è registrata una significativa moria di pesci tra località Acque e via Gianesin. A causarla, oltre alla scarsità d'acqua e alle alte temperature, anche il guasto che ha ridotto ulteriormente il flusso idrico. Il comune e il consorzio di bonifica hanno avviato anche la rimozione delle carcasse dei pesci per limitare i rischi ambientali e sanitari. Resta alta l'attenzione per il caldo anche nel Vicentino. La Regione Veneto ha confermato fino a domani lo stato di attenzione per disagio fisico intenso. Il comune di Vicenza invita a limitare le attività nelle ore più calde e ricorda il servizio Vicenza Solidale, attivo al numero 0444 22 10 20 per informazioni, supporto e indicazioni sui centri climatizzati della città. La Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto un'evasione fiscale di oltre 422.000 euro a carico di una giovane content creator dell'Est Europa attiva su piattaforme per adulti. L'influencer, con circa 350.000 follower e milioni di visualizzazioni, non avrebbe dichiarato i redditi ottenuti online. L'indagine ha portato al recupero delle imposte. Primo caso umano stagionale di West Nile virus segnalato in Veneto. L'infezione è stata registrata il 22 giugno a Villa Bartolomea, nel Veronese. Le autorità sanitarie invitano i cittadini a rafforzare la prevenzione contro le zanzare, eliminando i ristagni d'acqua. Raccomandata anche la protezione personale, soprattutto dal tramonto all'alba. Entro il 31 luglio è aperta la manifestazione di interesse per il recupero del complesso di San Biagio a Vicenza, con l'obiettivo di creare un polo universitario e spazi per servizi culturali, espositivi e per la cittadinanza in partenariato pubblico-privato. L'area, che unisce ex convento ed ex carcere, è già stata parzialmente riaperta con il giardino San Biagio. Vicenza si conferma comune ciclabile anche per il 2026, ottenendo per il nono anno consecutivo la bandiera gialla della FIAB e il punteggio di 3 Bike Smile. Il riconoscimento è stato ritirato a Rimini durante il summit mondiale VeloCity. L'amministrazione sottolinea l'impegno per una mobilità sostenibile con investimenti su sicurezza e ciclabilità. I sindaci della Valle dell'Agno accolgono con favore la proroga dello stato di emergenza per il maltempo del 17 aprile 2025, definendola un passaggio fondamentale. Tuttavia chiedono al governo risorse immediate, sopralluoghi tecnici urgenti e lo sblocco dei fondi necessari. Molti interventi, a partire dai ponti sul torrente Agno, non possono essere sostenuti dai soli bilanci comunali. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
2: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
3: con Marco Sella.
4: Oh, eccomi qui, anche noi abbiamo il nostro flusso idrico. Uno dice: ma di cosa stai parlando? Sto parlando del caldo. Fortunatamente qui in studio, insomma, col clima il flusso idrico diciamo diminuisce un po', però insomma anche noi abbiamo il nostro flusso idrico. Poi da dove parte, da dove arriva e dove va a finire, questo non ci è dato sapere e non me ne può fregare di meno, voglio dire. 4 minuti dopo le 19, buonasera e benvenuti in questo martedì 23 giugno. E con il consueto radio aperitivo Emotion, io sono Marco Sella e staremo insieme fino alle 21. Sì. Iniziamo subito con la prima. Senti un po' questa, eh? E quando la musica ti fa sentire libero, Musical Freedom.

ci sono questi due personaggi, uno si chiama Block e l'altro Crown, che remixano anche un tuo parente se vogliono. Voglio dire, questo è Musical Freedom, quando la musica ti fa sentire libero, è un po' quello che io mi auguro per voi, ascoltando l'appuntamento all'interno di Radio VIP Vicenza Party con Emotion ogni sacrosanto martedì. E poi subito botta pubblicitaria, vi ricordo che il sabato e la domenica mi trovate anche nella versione mix, quindi dalle 19 con la musica mixata. Block and Crown con Musical Freedom. Saremo assieme fino alle 21, come dicevo. Oh, se avete voglia di raccontarci un po' la vostra giornata, senza però imprecare, insomma, noi siamo qui, è il nostro numero di WhatsApp. Si torna un po' indietro con un disco un po' stupidino. Mr. Junior Jack and Stupid Disco.

0: your music. He speaks your mind. He's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Is the Love. Due pezzi da 90, devo dire. Prima Junior Jack con Stupidisco e adesso invece con Kama Sutra and Where is the Love. Quando la musica era un po' meno, diciamo, business, ma più creatività. A proposito di creatività, siamo quasi alla fine del mese di giugno e già si guarda al mese di luglio e vi segnalo in quel di Bassano, Bassano sotto le stelle, ben 5 mercoledì per vivere la città tra spettacolo, musica e gusto. Questo a partire già da mercoledì prossimo, mercoledì non domani, quindi ovviamente primo di luglio. Però attenzione perché non è solo Bassano, ma si contraddistingue già da qualche anno questa parte anche il comune di Lonigo, dove i venerdì insomma sono di puro spettacolo, divertimento, insomma la città prende vita in quel del venerdì ovviamente per tutto il mese di luglio. Questo ormai è risaputo, però insomma giusto anche ricordarlo, Ci spostiamo nel tempo, nella musica. The Definite Grooves.

0: Come si chiama questo? Disco Sleep? No, Disco Slap. No, visto il caldo, voglio dire. Gli abiti sono un po' più succinti. Vabbè. Disco Slap con a Dancing. È arrivato il momento di concedermi una piccola pausa, perché è arrivato il momento dei consigli per gli acquisti. Mi raccomando, fermi lì.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Stiamo parlando del 1985 o giù per di lì, un pezzo che io amo particolarmente, non sapevo della sua esistenza, beh poi un giorno così, fatalità insomma, ho avuto modo di scoprire Blind Date con Your Hearts Keep Burning, una cosa per molti ma non per tutti. Invece per tutti saranno gli aggiornamenti per quanto riguarda il meteo con Alessandro Azzoni, ovviamente alle 19.40. Come dicevo, mi sposto nel tempo e nella musica, questa è una mia prerogativa, della serie faccio quello che voglio, o quasi voglio dire. L'importante è che il prodotto sia giusto, eh? Mo' beccatevi questa!

Oh, tutti abbiamo bisogno d'amore, questo è certo. Che sia un amore fraterno o un amore carnale, insomma, questo è sempre amore. We all need love per Dominic Troiano. Un saluto volevo mandarlo anche al mio amico Leroy, perché ci ha messo lo zampino su questo pezzo e devo dire in modo magistrale. From Treviso City. E vabbè. 19:33, quindi grazie ovviamente a tutti voi. Se vi siete collegati solamente ora, una ventata di freschezza è quella che vi voglio portare, ma solo dal punto di vista musicale, perché poi per il resto c'è il climatizzatore. O se no ce ne andiamo tutti nello spazio, con gravità zero. Ma ci ha pensato lui? Mr. Michael Gray con Gravity.

0: movimento, quando la musica è emozione, in motion. Con Marco Sella.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Un'altra giornata estremamente calda e più umida rispetto ai giorni scorsi. Temperatura massima oggi nel Vicentino in pianura fra 35 e 36 gradi. Abituiamoci a queste temperature perché purtroppo i modelli previsionali parlano di caldo ad oltranza che interesserà tutta la settimana e addirittura con una recrudescenza sabato e domenica, ma anche l'intera prossima settimana sarà caratterizzata da temperature ancora una volta estreme. Attenzione anche ai temporali perché la struttura anticiclonica non è così forte, soprattutto in quota, quindi anche questa sera rischio elevato di rovesci a carattere temporalesco tra le 20 e le 24 e qualcosa anche nella prossima notte. Temporali che soprattutto sulle zone di montagna potranno essere localmente violenti, meno probabili in pianura, ma ci aspettiamo comunque dei rovesci isolati sull'alta pianura vicentina. Questo fra le 19 e le 23 di questa sera, quindi attenzione ad un bis dei temporali che già ieri hanno interessato molte zone della provincia. La situazione dovrebbe rimanere stabile anche nella giornata di domani e occhi puntati sulla forte impennata delle temperature che nelle giornate di sabato e di domenica sotto un sole cocente si porteranno attorno ai 37-38 gradi, quindi situazione davvero difficile. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

Shaka Shaka Shaka Shaka Tak. Down on the street. Oh, giustamente come mi ricordavano qui in studio, c'è la nuova app. Quindi che sia su Play Store, naturalmente, o su Apple Store, c'è la nuova app di Radio Vicenza. Quindi potete ascoltare in diretta la radio, potete scoprire chi siamo, le news, il palinsesto, i podcast, il meteo, WhatsApp, Instagram, Facebook, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi segnaliamo giusto appunto la nuova app di Radio Vicenza e poi radiovicenza.com. Che ne dite? Beh, mia poco, come dice uno che di naso ne sa qualcosa, eh? 19:46 in questo martedì 23 giugno. Si prosegue con la musica di qualche anno fa.

0: Beh, insomma, tutti a lamentarsi del caldo, voglio dire, ma siamo d'estate, quindi mi sembra anche patologico. Poi ogni anno è l'anno col caldo più caldo di sempre, ma ogni anno, voglio dire, degli ultimi 100 anni. Però ricordo, insomma, quando ero piccino che, insomma, c'erano delle estati veramente spaventose dal punto di vista del tempo, o meglio del caldo, insomma, della caluria. Quindi, insomma, non lamentiamoci. Calvin Harris, tanto per ricordare l'estate, con questo bel pezzo che porta il titolo di Summer. Oh, è arrivato il momento di chiudere questa prima parte di Emotion in questo martedì 23 giugno, quindi mi raccomando, fermi lì perché poi si torna, questione di qualche minuto.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi. Il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
8: Sirio Materassi. A Padova, Vicenza e Trissino.
9: Vicenza.
10: Time o'clock.
11: Sono le 19:56.
12: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con Carta Fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Radio Vicenza, news. Radio Vicenza, news.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
14: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie. straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
13: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del sub che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani che mostrano l'evidenza e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
10: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
13: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
15: Una buona serata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Informiamo che dalle ore 23 di questa sera fino alle ore 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in ambo le direzioni a causa di lavori. Negli stessi orari verranno chiusi gli accessi intermedi degli svincoli di Porcia in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: Now, time for a summer hit.
17: Radio Vicenza, the new hit.
16: Our summer hits.
18: Oh my god, it's amazing.
16: Now, another summer hit.
19: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
20: You voted, you requested, this week, this is the Power 10 Countdown with your host.
21: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
22: con Marco Sella.
0: Musica, divertimento e soprattutto emozione. Non a caso il programma del martedì sera si intitola Emotion, quindi abbiamo un'altra oretta assieme. Musicalmente parlando, come succede ogni sacrosanto martedì, il radio aperitivo per eccellenza. Io sono Marco Sella. E poi nel cuore del weekend mi troverete il sabato e la domenica 19 dalle 19 con la musica mixata. Partiamo subito con la prima. C'è sempre la possibilità di scegliere, ma scegliete bene, scegliete noi, o meglio, sceglietemi. Mr. Lupino.

Mr. Lupino con Always a Chance. Stavo leggendo, ovviamente con l'arrivo della bella stagione, insomma, vacanze, viaggi e quant'altro. Insomma, vi volevo segnalare che se vi trovate in quel del Trentino, Alto Adige, o meglio sopra Garda Trentino, c'è un bel borgo, vicoli in ombra, chi di pietra, il profumo di legna e di stalle, trasformate in botteghe artigiane. Questo a Canale di Tenno, sopra il Garda Trentino. Basta proprio una manciata di ore per attraversare questo borgo medievale, rimasto compatto, affacciato su colline verdi e su un lago color zaffiro, appena un po' più in alto, eh. È uno di quei luoghi dove si arriva magari per una deviazione del lago di Garda, ma poi si resta completamente affascinati. Vabbè, dai, vi ho dato la dritta, quindi se avete tempo e voglia, andate in quel di Canale di Tenno, eh.

Mica cosa di poco conto, gli ultimi due pezzi, e Something Rhymes With You e grande pezzo di Prince indimenticabile con questa Cream.

0: Vabbè, diciamo che in buona sostanza vi ho dato un assaggino di quello che è il weekend di Radio Vicenza, soprattutto il sabato sera, ma anche la domenica sera a partire dalle 19 con Radio VIP Mix. Che facciamo adesso? Ci fermiamo? A tra poco, dai.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Ma senti un po' che voce è quella di Adiva, inconfondibile. Oh, abbiamo aperto l'appuntamento con Musical Freedom e praticamente quasi lo chiudiamo sempre con Musical Freedom nella versione, diciamo, quella più originale, con la voce di Adiva. Ho ancora una trentina di minuti circa, cerchiamo di sfruttarli veramente nel migliore dei modi. Se avete acceso la radio adesso, vabbè, peccato per voi, voglio dire.

See Dance With You. Simusai o Simusagi, insomma ditelo un po' come volete, ma qui si balla decisamente. Ho visto che mancano ancora pochi minuti prima di chiudere ufficialmente l'appuntamento con Emotion. Andiamo un po' in calare, in fase di decompressione, come si dice in questi casi, eh? NAS. Are you owe me?

insomma, dai. I'm out of love, quanti bei ricordi. Anastasia, e questo mi porta direttamente alla chiusura dell'appuntamento di questo martedì sera. Oh, attenzione, perché noi poi ci ritroviamo nel cuore del weekend, il prossimo sabato e domenica, con la musica mixata dalle 19, poi l'ultimo giorno del mese, quindi martedì prossimo, sempre con Emotion in voce. Vi lascio con l'ultima del Sella è tutto, buon proseguimento di serata.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Venezia-Padova, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani, mercoledì 24 giugno, verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Dalle ore 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, sempre a causa di lavori, verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada strada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Another summer hit.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 24 giugno. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie Autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sulla 4 Venezia-Padova fino alle 5.30 di mercoledì 24 giugno rimane chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 24 giugno. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sulla 4 Venezia-Padova fino alle 5.30 di mercoledì 24 giugno rimane chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 24 giugno. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sulla 4 Venezia Padova fino alle 5.30 di mercoledì 24 giugno rimane chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
6: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
7: Hi.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.